0: 做咩呀咪咪，你成日都围住个鱼缸嘅。嗱，我讲过吓，唔可以伸手入去呢搞啲鱼仔㗎，会整伤啲鱼仔㗎。
1: 猫猫猫，
0: 哎呀，你唔好阻住我啦，我想洗下个鱼缸呀。啊，换咗几次水呢，啲水呢都係有啲浊嘅。咩话？你想帮手？唉，唔使啦，你去玩啦，妈咪一个做得㗎啦。唉，搵个兜筆起啲鱼仔先。
2: 喂喂喂，你做咩搞个鱼缸呀？我已经讲过唔可以搞个鱼缸㗎啦。
0: 我諗住趁就嚟收铺得闲洗下个鱼缸咋嘛。
2: 我讲过好多次，千祈唔好搞个鱼缸。要洗鱼缸等我洗，你知唔知乱咁换水啲鱼仔好易会死㗎。
0: 我上网学咗点洗㗎喇，諗住自己可以搞掂，唔想麻烦你咋嘛。
2: 网上面好多资料都係错㗎，我係专家，你冇理由唔信我，信网上面啲人讲嘢㗎嘛。
0: 我唔係唔信你呀，只係諗住唔想咩都烦你咋嘛。
2: 你知唔知呢缸鱼好紧要㗎，係我送俾你嘅第一份礼物嚟㗎。
0: 對唔住啊，我冇諗過你會咁大反應㗎。
2: 對唔住啊，可能我嚇親你啊，但係我好緊張啲魚，因為每一條都係生命嚟㗎。
0: 放心啦，以後呢要洗魚缸嘅話我會搵你㗎啦。
2: 其實啲水都唔係好足啫，我一陣換返啲過濾網就冇問題㗎。
0: 好啊，唔該曬。
2: 阿換啊，點啊，我之前問你嘅問題呢，你有答案未呀？
0: 有，我呢都好欣賞你，但係我想我哋都係再互相了解多少少先啊，唔好咁心急啦。
2: 明白嘅，明白嘅，我尊重你嘅決定，我知你係一個好認真嘅人，你太草率決定反而唔係一件好事。
0: 多謝你明白我。